di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Sono qua! Hey, Figaro! Sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimo, sono come i fulmini, sono qualcosa della città, della città, della città, della città, della città. Apro Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo,

0: Che bella vita! Faticar poco, divertirsi assai. E in tasca sempre aver qualche doblone, gran frutto della mia reputazione. Ecco qua, e senza Figaro non si accasa in civile una ragazza. A me la vedo bella ricorre pel marito. Io con la scusa del pettine di giorno e della chitarra col favor la notte. A tutti onestamente non fo per dire, ma dato a far piacere. Oh, che vita, che vita! Oh, che mestiere! Or su presto a bottega.
1: E adesso, oh, pur m'inganno.
0: Chi sarà mai costui?
1: Oh, e lui senz'altro, Figaro!
0: Mio padrone? Oh, chi veggo, eccellenza!
1: Zitto, zitto, prudenza! Qui non son conosciuto, ne vo farmi conoscere, per questo ho le mie gran ragioni.
0: E intendo, intendo, la lascio in libertà.
1: No!
0: Che serve?
1: No, dico, resta qua. Forse ai disegni miei non giungi inopportuno. Ma cospetto, dimmi un po', buona lana, come ti trovo qua? Potar del mondo, ti vengo grasso e tondo.
0: La miseria, signore.
1: A birbo.
0: Grazie.
1: Hai messo ancor giudizio?
0: Oh, e come? Ed ella come in Siviglia?
1: Or te lo spiego. Al prado vidi un fior di bellezza, una fanciulla figlia d'un certo medico barbogio che qua da pochi dì si è stabilito. Io di questa invaghito lasciai patria e parenti e qua m'invenni, e qui la notte e il giorno passo girando a quei balconi intorno.
0: A quei balconi un medico? Oh, cospetto, siete ben fortunato. Sui maccheroni il cacio v'è cascato.
1: Come?
0: E certo, là dentro io son barbiere, parrucchier, chirurgo, botanico, spezial veterinario, il faccendier di casa.
1: Oh, che sorte!
0: Non basta, la ragazza figlia non è del medico, è soltanto la sua...

0: stato infelice sempre che mi interessa.
1: Presto, presto, vediamo cosa scrive.
0: Appunto, leggi.
2: Le vostre assidue premure hanno eccitata la mia curiosità. Il mio tutore è per uscire di casa. Appena si sarà allontanato, procurate di indicarmi il vostro nome, il vostro stato e le vostre intenzioni. Io non posso comparire al balcone senza l'indivisibile compagnia del mio tiranno. Siate però certo che tutto è disposto a fare per rompere la sua catena, la sventurata Rosina.
0: Sì, sì, la romperà.
3: Aiuto!
0: Che? S'apre la porta!
4: Per un momento io torno, non aperriti a nessuno. Se Don Basilio venisse a ricercarmi, che l'aspetti? Le mie nozze con lei meglio affrettare. Sì, dentr'oggi finirò questo affare.
0: Dentr'oggi le sue nozze con Rosina a vecchio rimbambito. Ma dimmi or tu, chi è questo Don Basilio?
4: È un solenne imbroglio di matrimoni, un collo torto, un vero disperato, sempre senza un quattrino, già. E maestro di musica insegna alla ragazza.
0: Bene, bene, tutto giova a saper.
4: Ora pensate della bella Rosina a soddisfar le brave.
0: Il nome mio non devo dir, né il grado. Assicurarmi vo pria che ella mi me, né solo al mondo, non le ricchezze e i titoli del conte d'alma viva. Ah, tu potresti?
4: Io, no signor, voi stesso dovete. In una canzonetta così alla buona, il tutto spiegatele signor.
0: Una canzone?
4: Certo, ecco la chitarra.

0: Nella stanza col venir che qualcuno è entrato sia e la schia ritirata.
1: Ah, cospettone, io già deliro, avvanto, ad ogni costo vederla io voglio, vo parlarne. Tu mi devi aiutare.
0: Che furia, sì, m'aiuterò.
1: Da bravo, dentro oggi vo che tu mi introduca in quella casa. Dimmi come farai, via, del tuo spirito, vediamo qualche prudenza.
0: Del mio spirito, bene, vedrò. Ma in oggi...
1: via, ti intendo, va là, non dubitar di tue fatiche, largo compenso avrai.
0: Davvero?
1: Parola!
0: D'un cuore a discrezione!
1: Ora mi zeppe, animo, via!
0: Son pronto! Ah, non sapete i simpatici effetti prodigiosi e chi è da pagare il mio...

0: ragazza bella e spiritosa.
1: Mi fate ridere, che mi serve lo spirito, che giova la bellezza, se chiusa sempre sto fra quattro mura, che mi par d'esser proprio in sepoltura.
0: In sepoltura, ohimbo! Sentite, io voglio...
1: E col tutor!
0: Davvero?
1: Certo, certo, il suo passo!
0: Salva, salva, fra poco ci rivedremo, ottenivi qualche cosa!
1: E

0: sempre viva.
1: Ma si può dar di peggio? L'ospedale ha fatto di tutta la famiglia a forza d'oppio, sangue e sterrovotia. Signorina, il barbiere lo vedeste?
0: Perché?
1: Perché lo può sapere?
0: Forse anche gli va l'ombra.
1: E perché no?
0: Ebbene, ve lo dirò. Sì, l'ho veduto, gli ho parlato. Mi piace, mi è simpatico il suo discorso, il suo giovane aspetto. Crepa di rabbia, vecchio maledetto.
1: Vedete che grazietta, più l'amo e più mi sprezza la briccona. Certo, certo, il barbiere che la metti in malizia. Ah, barbiere d'inferno, tu me la pagherai. Qua, Don Basilio, giungete a tempo. Oh, io voglio, per forza o per amor, dentro domani, sposar la mia Rosina. Avete inteso?
2: E voi dite benissimo, e appunto io vi venivo ad avvisarvi. Ma, segretezza, è giunto il conte d'Almaviva.
1: Chi? L'incognito amante? Della Rosina?
2: Appunto quello.
1: Oh, diavolo! A qui ci vuol rimedio?
2: Certo, ma... alla sordina.
1: Sarebbe a dir...
2: così, con buona grazia, bisogna principiare a inventar qualche favola che al pubblico lo metta in malavista, che comparir lo faccia.

0: che voi credete?
1: Oh certo, è il mio sistema e non sbaglia.
0: E vorreste?
1: Ma una calunnia?
0: Ma dunque, la calunnia cos'è?

Incomincia susurrar. Piano, piano. Terra, terra. Sottovoce, sibilando.

gente. S'introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo,

meschino calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico.

0: pressa l'avere, ma intanto si perde tempo e qui stringe il bisogno. No, vo fare a mio modo, in mia camera andiamo. Voglio che insieme il contratto di nozze ora stendiamo. Quanto sarà mia moglie da questi zerbinotti innamorati? Metterle in salvo sarà pensier mio.
1: Vengan danari al re.

0: nostro babbuino, tua sposa, e via, pulisciti il bocchino. Or che stammola chiusi, procuriam di parlare alla ragazza. Eccola appunto.
1: Ebbene, signor Figaro.
0: Gran cosa, signorina.
1: Sì, davvero.
0: Mangerem dei confetti.
1: Come sarebbe a dire?
0: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito di ser dentro domani vostro marito.
1: E via.
0: O ve lo giuro, basta in il contratto col maestro di musica, là dentro s'è serrato.
1: Sì, ho la sbaglia da fe, povero sciocco. L'avrà da far con me. Ma dite, signor Figaro, voi poco fa sotto le mie finestre parlavate un signore.
0: Ah, un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cor, qui veni suoi studi a compir, e il poverino cerca di far fortuna.
1: Fortuna, e la farà?
0: Oh, ne dubito assai, in confidenza.

0: sono, cioè qui due passi.
1: Ma è bello.
0: Oh, bella sai, eccovi il suo ritratto in due parole. E grassotta, genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla, mano che innamora.
1: E il nome?
0: Ha il nome ancora, il nome che bel nome si chiama, si
1: e
0: chiama.
1: Si chiama?
0: Poverina, si chiama R-O-R-O-S-I-C.

0: Insomma, con le buone, potrei sapere dalla mia Rosina che venne a far colui questa mattina.
1: Figaro, non so nulla.
0: Ti parlò?
1: Mi parlò.
0: Che ti diceva?
1: Oh, mi parlò di 100 bagatelle, del figurin di Francia, del mal della sua figlia Marcellina.
0: Davvero? Ed io scommetto... E vuol dire questo dito così sporco d'incontro?

0: diavolo! E questi fogli, or son cinque, eran sei.
1: Quei fogli, è vero, d'una mi son servita a mandar dei confetti a Marcellina.
0: Bravissima! E la penna, perché potete...

Altro figlia mia per potermi corbellan, altro, altro, altro, altro. Quel che manca a quel foglio, possa aver codesto imbroglio. Perché mancano quel foglio, sono i noti del smorto.

Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Le consegne se vittoria a suo modo ma saprà. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Le consegne se vittoria a suo modo ma saprà. E non c'è nulla di smorto, facciamo una gatta morta, facciamo pure gatta morta. Questo è dopo quella porta, questo è dopo quella porta, nemmellare, non potrò. Però sì, l'innocentina, sconsolata, disperata. E non c'è nulla di smorto, facciamo una gatta morta, questo è dopo quella porta, nemmellare, non potrò. Però sì, l'innocentina, sconsolata, disperata, Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. La consegna se vittoria a suo modo fa saprà. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. Signorina, un'altra volta quando partono da fuori. La consegna se vittoria a suo modo fa saprà. E non servono le smoke, faccia pure gatta morta. Questo è dopo quella porta, questo è dopo quella porta. Nemellare, la potrà. Questo è dopo quella porta, nemellare, la potrà. Però sì, l'innocentina, sconsolata, disperata. E non servono le smoke, faccia pure la gatta morta. Questo è dopo quella porta.

cui troncarla conviene, quel diavolo d'un Pinkerton. Ebbene, che fareste?

Ime veder de roc ya bondanza grande degli agi della vita. Un uom che aspetta

Ascolto, sergeant, m'infonde a dire un ben noto proverbio popolar. Si suol dire che l'oro apre ogni porta, che l'oro realtà di smano, che l'oro

diavolo. Quel tanghero, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai. Sei lo credifico, netto, netto. Se mi frastorna, mi sparo quasi da marito, e son e torna. Quel saforte è un bue. Vedrai che la carmella, vedrai che la carmella, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai. Lo perdifico, netto, netto.

0: Vorrei che Mastro Ford passasse a miglior vita.
1: Perché?
0: Perché lo chiedi, saresti la mia lady e farsa fine tuo Lord.
1: Povera lady in me,
0: degna d'un re.

0: c'est ma zuppo.
1: C'est un guano.
0: C'est un ciuffo.
1: C'est un ciuffo.
0: Non si trova. Non si coglie.
1: Qua tutti.

0: due fatti suoi, ne fa bisogno il render conto a voi.
1: A me nasce il sospetto che abbia qualche amore.

già finito. Questo che io mo facendo è un biglietto amoroso. Voi da me diretto, al conte in mano, farlo giungere conviene.

0: ove sei?
1: Son qui per mia disgrazia.
2: E voi? Son qui.
1: Chi è morto? Voi? O il vecchio?
0: Che domanda da bestia!
2: Il vecchio.
1: Bravo. Due imprese leggiadre. Sforza la figlia ed ammazzare il padre.
2: L'ha voluto. Suo danno.
1: Madonna Anna, cosa ha voluto?
0: Taci, non mi seccar. Vien meco se non vuoi qualcosa ancora tu.
1: Non ho nulla, signor. Non parlo.

questo mar rosso mi ha mollita sfiderà. Come se addosso mi piovesse un filo,

0: detto che asciuga troppo.
1: E in fretta.
0: Dove l'uomo è fascina.
1: E la donna è l'alare.
0: L'uno brucia e lo soffio.
1: E l'altro sta a guardare.
0: Ma intanto qui si cela.
1: Signore di media.
0: Cuoco ci vuole.
1: Aspetta.

0: chiamata.
1: Sì, qua, ti dà il mio dramma.
0: Al fuoco. Lo trovo scintillante.
1: Vivo!
0: Ma dura poco.
1: La brevità, gran regio.
0: Autore, a me la sedia, questi interventi fa morir di nedia. Presto!
1: Atto secondo! Non far sussurro!
0: Pensier profondo, frusto color,
1: in quella giuro qui c'è languente spuma, ardente scena d'amore.
0: Scoppietta al foglio. La c'era un bacio.

0: vi dirò quest'oro, o meglio argento. Alla sua storia
1: del buon cammino, quando ha sofferto
0: un inglese, un signor. No, un minore che sia, come lo dici, via! E mi presento, macetta gli domando,
1: piccio dolce,
0: a quando le lezioni. E mi presento, macetta gli domando, a quando le lezioni. Risponde, Ikeo Minchan. Guardare, è un papagallo, ma lì dal primo piano. Poi soggiunti,
2: poi sonare, vivi qui, da morire. Un affondo di nostra strada.
0: Quando ci vado l'incanto, di mia presenza bella, la fascina bella.

0: casa. Tutto sul posto. Non c'è nessuno. È chiuso. Una parola. Sola. Affitto.
1: Date una sveglia.
2: Presto.
0: Non occorre, vorrei.
1: Venga.
0: Grazie.
2: Andiamo.
1: Andiamo.
0: L'ultimo trimestre.
1: No piacere.
0: E quindi?
1: Ancora un sorso.
0: Grazie.
2: Dobbiamo.
1: Dobbiamo.
3: La sua salute.
0: A me ne vengo perché il trimestre scorso mi promise.
1: Promise ed ora mantengo.
2: Che fai? Sei pazzo?

non vago qualche donne allegra e un po' non dico una balena un papamondo da noi una piena ma magra proprio magra no, poi no le donne magre son grattacapi e spesso sopraccapi e son piene di doglie per esempio

0: pagato il trimestre. Quel quartiere la Vinci attendemus, viva ti spende. Dividiamo i motivi.
1: Dividiamo.
0: Dividiamo.

0: prima volta non morbido un sole. Guidatemi piccolo traggio un rasoio. Andiamo.
1: Io resto per terminare l'articolo di fondo del castoro.
0: A presto.
1: Cinque minuti, conosco il mestiere.
0: Aspetterei.

si sente me mio sì, qui c'è tanto presto, secca vicina poco, aspetti.

amata donna scendere ancor, ne investigai l'occulta cagion possente. Nel ministro il tetto entro un sol di la corse per ben tre volte.